0: Am I qui su Radio Company, Nico Santos. Sentiamo se ci risponde. Sentiamo se c'è il vincitore. Pronto? Pronto, sei tu! Sei su Radio Company, amico mio.
1: Ciao.
0: Sei su Radio Company.
2: Potresti... Come ti chiami?
0: Michele, ciao, potresti Michele. Aver vinto il voucher del valore di 200 euro se mi saprai rispondere correttamente alla domanda che ti farà in questo momento Carlotta.
1: Ok.
2: Sappiamo che hai già mandato il messaggio, però noi dobbiamo ufficializzare così. Quindi ti rifaccio la domanda: qual è la destinazione raggiungibile con Volotea da Venezia che corrisponde alla città francese conosciuta come la capitale mondiale del vino?
1: Bordeaux.
2: Bravo!
1: Ottimo vino.
2: Ottimo vino.
0: Ottimo vino del Bordeaux, sei un intelligente.

0: venditore.
1: L'ho bevuto una volta solo, però devo dire che è ottimo vino.
0: Ottimo vino,
1: sembra,
0: perfetto.
1: Di dire i nostri del territorio veneto.
2: Certo, certo, ci mancherebbe. Però mi sembra un'ottima occasione questa per sfruttare il voucher Volotè e andarlo a bere di nuovo direttamente a Bordeaux.
1: Perfetto,
0: che
1: sarebbe
0: dici?
1: Ottimo.
0: Che dici? Michele, ci porti qualcuno?
1: Essendo in quattro in famiglia, moglie e due bambini.
0: Certo.
2: Qualcuno lo devi portare per forza.
1: Certo.
0: Allora, mi raccomando, poi se vai in qualche destinazione, facci sapere, mandaci delle foto, mandaci insomma delle storie, tagga Radio Company su Instagram, Facebook, dove vuoi tu. In ogni caso ti porti a casa 200 euro praticamente di voucher con Volotea.
1: Perfetto, vi ringrazio.
0: Grazie Michele.
2: Ciao.
1: Siete bravissimi.
0: Grazie a te.
2: Grazie. Ciao, ciao Michele.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
3: Volotea, colleghiamo le città.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Siete su Radio Company, buongiorno la family. Fino alle 9 continua e adesso diamo il nostro benvenuto a Vittorio Ferro. Ciao Vittorio, buongiorno.
2: Ciao amiche, buongiorno amici, tutto ok?
1: Tutto bene, tu?
2: Beh, ho gli occhietti che non si sono appiccicati.
3: Come tutte le mattine, tutti quanti.
1: Non mi dire che saresti rimasto a dormire un'altra oretta.
2: No, perché c'era Paolo in arrivo.
3: Infatti, c'è Paolo.
2: Paolo Corazzon di 3D Meteo.
4: Company Meteo con Paolo Corazzon.
2: E quando c'è Paolo bisogna insomma stare un po' sì sull'attenti.
5: Allora, io di per me sì. metterei già giù, perché quando è troppo. Adesso si sveglia.
1: Come darti torto,
5: dai,
1: Paolo?
5: Dai, fastidioso. Comunque non importa, faccio finta di niente. Sì. E allora, in realtà, però sono qua a parlarvi anche di tempo bello, quindi valeva la pena ascoltarmi. Nel senso che oggi e domani per le regioni settentrionali sono due giornate discrete, nel senso che magari qualche nuvoletta la vediamo in montagna, magari qualche scorcio di pioggia te lo fa, ma ce la caviamo alla grande anche come temperature. Domani è proprio bella giornata, quindi insomma tutto sommato andiamo bene. Mentre il centro-sud, in particolare il sud, oggi vede un po' di nuvole, un po' di piogge, tra l'altro piogge piene di sabbia, perché sono nuvole che arrivano dal Sahara,
2: fastidio
5: al sud in questo momento, fastidio. Domani però è bello in tutta Italia, non solo il nord, domani in tutta Italia è bello. Invece domenica tornano le piogge al centro-nord, per il nord-est arrivano nella seconda parte del giorno, quindi la mattina di domenica uno il giretto se lo fa ancora volentieri.
2: A
5: però
2: che ora?
5: Sbaglio io a rispondere al telefono.
2: Lo so, perché se c'è una cosa che dà fastidio a Paolo è questa.
3: Tutti meteorologici, credo tutti quanti, insomma.
2: E anche quelli che gli chiedono in via del Tal d'Italia numero 6.
5: Esatto, mio cugino.
3: Paolo, ti ringraziamo, buon weekend.
2: Ti omaggiamo.
5: Buon weekend a tutti, ciao Paolo.
4: Company Meteo con Paolo Corazzon. Spot. Ermal Meta Live Club 2026. Stella, stellina. Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Beckham Girls, lui è Harry Styles qui su Radio Company. Allora, attenzione amici, perché prima di riprendere con i vostri messaggi del raga non c'entra niente, ma vi segnaliamo che in questo momento Carlotta ha il baby monitor in mano per ovviamente monitorare la bimba. Ma volevo capire, ma è bidirezionale? Quindi lei sente anche te?
1: Può sentire anche me, però per far sì che lei possa sentirmi devo attivare il microfono, cosa che ora non farò,
0: non
1: perché sta dormendo.
0: Certo, potresti fargli ascoltare un po' di Family, anche se
1: guarda,
0: anche se ha un pezzo di Family come madre, cioè vorrei dire.
1: Sì, no, esatto. Guarda,
0: mamma che bella.
1: Sì, lei la tenerezza fatta a proprio
0: vabbè, cioè,
1: vabbè, ovviamente.
0: La figlia è bellissima.
1: Però mi ovviamente io ho messo le mani avanti perché ho detto ragazzi, se sentite piangere ovviamente si sente dal baby monitor, quindi devo mollare tutto. Però sto resistendo.
0: Non dirlo. No. Perché devi dire certe cose? Sentiamo.
1: Me lo sbaglio io.
2: Uè, Family, niente, mi sono dimenticato di portare fuori l'umido stamattina. Sisma, ci pensi tu? Grazie, Family. Allora,
0: io ieri sera ho già messo fuori la plastica, scusate, ma
1: tra l'altro, ecco. Ragazzi, dimenticarsi l'umido è un problema, no. Quando è luglio,
0: mamma mia ragazzi,
1: vi ricordi quando Ale ha per la prima volta nella sua vita si è dimenticato di portare fuori l'umido e si è trovato le larve,
0: ma
1: e mi ha detto
0: schifo.
1: Avevi ragione, è orrendo,
0: mamma, che brutto,
1: è tutta esperienza
0: ragazzi,
1: anche questa.
0: Sì, beh certo. Ale, certo.
3: Ciao raga, non c'entra niente, ma Sisma, ieri avevi una voce come profonda come Conte.
0: Lo so.
1: Sì.
0: Ti sto per regalare 10 secondi della mia voce.
1: No, io penso che Conte è che dorme a quest'ora, perché lui dorme fino a mezzogiorno, si fa i sogni di bellezza. Ciao, però si offenderebbe se ti sentisse.
0: Ma no, lui è goliardico con noi. Con Gio no. Con Gio lo bastona, invece con noi è goliardico. Ma perché,
1: vero.
0: Noi, perché noi ci ha preso in simpatia? Ma vuoi mettere il programma più bello della radio? Ma dai, il programma
4: raga,
0: più bello del mondo.
4: Non c'entra niente. Ma oggi comunico ai colleghi che venerdì prossimo è il mio ultimo giorno di lavoro. Mi licenzio.
1: Wow, cioè, lei dà una settimana di preavviso. Top.
0: Sì.
1: Top, ragazzi.
0: Come si vive la settimana dopo aver detto ai propri titolari che si va via?
1: Allora, dipende tutto, te lo dico per esperienza personale,
0: sì.
1: Dipende tutto da come la prendo, nel senso che io ho vissuto diverse emozioni, una è stata quella del cosa possiamo fare per farti rimanere con noi, siamo stati benissimo, e ricordo che quando ho dato le dimissioni poi ho fatto tutto il giro dei saluti con grande commozione, è stato tutto molto bello, e poi c'è stata un'altra situazione dove invece è stato meno divertente,
0: qualche insulto anche.
1: Sì, te la vivi come per dire: oh mio Dio, speriamo che passi in fretta questo momento.
0: Sì, purtroppo poi
5: non c'entra niente, ma lolè.
6: Ciao raga.
0: Ciao.
6: Lunedì si parte per il Giappone.
0: Ma come per il Giappone?
6: Che mi ascolteranno la fascia oraria del pranzo. Sono quindi ci sentiremo per pranzo.
0: A proposito di Giappone,
1: ci sta.
0: Va bene, va benissimo. Porta a casa un gin giapponese, che sono i più buoni.
1: Oh no, ragazzi, si è svegliata agli occhi aperti.
0: Si è svegliata?
1: Sì, agli occhi aperti.
0: Ciao Bianca, ciao.
2: Che Family siamo, eh?

0: Free Your Love, lei è Madonna. Come diceva, vi ricordate Justin Timberlake quando ha fatto 4 Minutes con Madonna, che diceva Madonna. Buongiorno amici, questa è Radio Company, la Family. Allora, stavamo parlando perché è emerso questa cosa del lasciare l'umido e poi le larve, eccetera, eccetera. Aspetta, perché c'è di peggio, eh? Allora, pensa, questo, io a luglio mi sono dimenticato la pattumiera con la lettiera del gatto in macchina per 8 ore sotto il sole, mentre ero al lavoro, macchina sempre aperta per 3 giorni, ambre magica, tutto andare, mamma mia. E poi?
1: Raga, la cosa peggiore è dimenticarsi l'umido in macchina a luglio e tornare in macchina 8-10 ore dopo. Perché abito in un residence nel condominio in fondo, avevano già messo i bidoni fuori dal cancello, io ho caricato in macchina, l'ho appoggiato dietro per terra, per fortuna, raga, e sono partita e sono andata a lavoro. Ciao.
0: Che cosa ci deve essere? Devi portarla alla disinvestazione l'auto, secondo me, se fai succedere una cosa del genere. 3332688688, ma ormai siamo quasi agli sgoccioli, tra pochino ci sentiamo con Viviana.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: sono Viviana Laisa.
1: Sì, Viviana Laisa.
2: Viviana Laisa. E sei anche Vivi Elodie.
0: Certo. Dai. Sì, dai. Però oggi Viviana Laisa di più, dai.
1: Senti, ma i programmi sì. per il weekend, Vivi.
0: Allora, oggi mi sa che vado al compleanno di Sgarbi a Venezia.
1: Cosa?
0: No, davvero, mi hanno invitato, quindi mi
1: ma
0: sa
1: come
0: che
1: sarebbe a dire che ti hanno invitato al compleanno di Sgarbi?
0: È il suo compleanno, facciamogli gli auguri e poi vi faccio qualche foto.
2: Ma non
0: faccio
2: compie Sgarbi.
0: Poi, sì. Qua, non lo so.
1: Sì, e poi ti fai il baccaro tour. Vabbè, allora vabbè, ma guarda, ma la vita di Viviana, ma perché no, noi non abbiamo...
0: Infatti, sai la vita in vacanza.

0: fammelo dire, ci sta. Le 9 un minuto, ciao.
1: Radio Company Time.
2: Ciao zio.
3: Ciao amici.
4: Breaking news. Pompei e Napoli, le due tappe della visita odierna di Papa Leone XIV, nel giorno in cui ricorre un anno dall'elezione al Santo Soglio. Il pontefice dovrebbe incontrare anche la madre di Domenico, bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco. Nuove ostilità nello stretto di Hormuz fra Stati Uniti e Iran e reciproche minacce, mentre procede il negoziato, ma secondo fonti internazionali si cercherebbe solo un accordo limitato. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane dopo un attacco contro tre proprie navi. Garlasco, la difesa di Andrea esempio al lavoro per smontare le nuove accuse della procura di Pavia. Questa chiede la revisione del processo sul delitto di Chiara Poggi, indicandolo come unico indagato al posto di Alberto Stasi per omicidio volontario aggravato. Ricerche a Tarcento, in provincia di Udine, dove si presume siano scomparsi una 49enne, i suoi due figli di 14 e 16 anni e 4 cani. Di loro non si hanno notizie dallo scorso 20 aprile. La famiglia del piacentino stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Basket, in gara 1 dei playoff promozione di A2, Verona batte 80-78 Brindisi a Fil di Sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
6: Ermal Meta Live Club 2026. Stella, stellina. Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.

giorno preferito della settimana dei matti del matinè. Ciao a tutti, sono Viviana, c'è Martino in regia e noi cominciamo oggi. Eh sì, è il nostro momento dopo la family. Salutiamoli Ale De Biasi, Carlotta, Enrico Sisma. Comunque è vero che vado dopo a Venezia, quindi farò probabilmente un video sui miei social, Viviana Rapi. Vedremo, magari lo mettiamo anche su quello di Radio Company, o forse non è il caso. Comunque, le mirabolanti avventure del weekend di Viviana, ma soprattutto le vostre, se vi va di raccontarci cosa farete, se avete già un programmino, un progettino, vi siete organizzati per questo weekend di maggio, ce lo dite con un messaggio o con un vocale al 333-2688-688. Noi abbiamo dei regali pazzeschi, incredibili da farvi anche oggi, quindi state con noi fino alla fine, till the end. Adesso Alex Warren, Fever Dream su Radio Company.

0: campanino, rido da sola, se riesco a imbucarmi anche al compleanno di Sgarbi a Venezia, veramente. Vabbè, ve lo farò sapere, lo scoprirete nel pomeriggio sui miei social, Viviana Rapi. Ma voi cosa fate questo weekend? Sentiamo.
1: Comunque, dal tono di voce al sisma gli prude un po' anche, vai al compleanno di Sgarbi.
0: Dici?
1: Poi lo devo via, dai.
0: Dai, gli ho promesso che se succede gli faccio una videochiamata.

0: anfora, quindi ciao Francesco, è sempre sintonizzato su Radio Company. Patrick, Jeep, Mac, ciao ragazzi, e tutti i nickname. Uno con un nome normale? No, vabbè, Francesco.
1: Ciao, vai. Vivi. Ciao. Io per questo weekend ho organizzato solo una cena con la mia ragazza domani sera.
0: Bello.
1: E poi romantico. Io domani o domenica di andare a vedere i mobili per la casa, perché tra un po' andiamo a convivere.
0: Oh,
1: ciao,
0: che
1: buona
0: bello
1: giornata.
0: Ciao, buona giornata a voi, che bel traguardo. Non iniziate subito a litigare su chi fa i piatti, chi deve fare la lavatrice. All'inizio sarà tutto bellissimo, c'è tempo per le magagne. E ancora,
2: buona Radio Company.
0: Ciao.
2: Sono Grazia.
0: Sì,
2: e niente,
0: ciao.
2: Il mio weekend lavoro, oggi sono in riposo e sabato e domenica lavoro.
0: Vabbè, dai, guarda, ti consolo dicendoti che lavoro anch'io. Domani ci sono qui dalle 11 alle 2, anche domenica sono qui dalle 10 all'1. Continuate, se vi va, a dirci cosa farete nel weekend, cose belle, cose strane, cose particolari, mi imbucate anche voi da qualche parte. Messaggi vocali 333 2688 688.

Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: belle, divertenti e ce lo fanno sapere sui social. Sentiamo.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Noi siamo Sara e Mauro.
0: Sì.
1: E ci stiamo dirigendo all'Afro Latin in Slovenia
0: per
1: tre giorni dedicati a tutti i tipi di danze caraibiche e latine. Non
0: che
1: vediamo
0: figata.
1: L'ora perché siamo emozionatissimi.
0: Che bello.
1: Un bacio a tutti.
0: Ciao. Un bacio, ciao, vedi, si è sentito anche lui sul finale.
1: Ciao.
0: Gasatissimi, bravi ragazzi. Quindi avrete fatto un sacco di prove, no? Di ballo in questi mesi. Vabbè, penso di sì, dai, saranno. Li sento molto bravi, secondo me. Dalla voce io percepisco il talento.
2: Ciao Radio Company, ciao Viviana.
0: Ciao.
2: E io questo fine settimana.

0: faccia tipo as when one swashy we nannana.
1: Ecco, ok, se volete tradurlo in modo veloce vuol dire mi è caduto
0: il sapone, cazzarola, speriamo non ci sia nessuno
1: siamo
0: dietro di me.
1: Siamo in delirio totale.
0: Esatto, siccome vi abbiamo chiesto questa cosa perché sembra, ma poi approfondiamo e ne parliamo, che esprimere certe cose in una lingua diversa sia più semplice rispetto a farlo con la propria lingua.
1: Sì,
0: cioè... E quindi tu vieni qua.
1: Aber, vieni un attimo che ti... Arben, scusami, ho sbagliato. Ecco perché aveva sbarrato l'occhio, vuoi per dire stai salutando qualcun altro.
0: Allora, Arben vieni proviene dall'Albania, corretto?
1: Sì, ecco. Vieni proprio vicino al microfono, se non si sente.
0: Puoi anche salutare, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come si dice in albanese?
2: Mirdita.
0: Mirdita?
1: Merdita. No, Mirdita.
0: Ah, Mirdita.
1: Vieni vicino se non si sente.
0: Ecco, vorrei farti una domanda, se si può. Tu parli benissimo italiano, non so da quanto tu sia qua, credo da sempre, perché...
2: Da 35 anni.
0: Ecco, quindi parli il dialetto veneto, parli però anche la tua lingua. Ti è più semplice esprimere le tue emozioni, o quando sei arrabbiato, o quando sei emozionato, in italiano o nella tua lingua...
2: Di solito bestemme si dicono...
1: No, non si può... No.
0: Va bene,
1: così,
0: grazie a tutti, ci sentiamo tra poco.
1: La lingua, vedi? Esatto. Vedi, con le emozioni forti, lui usa la lingua che ha imparato successivamente,
0: vedi,
1: non la sua lingua madre.
0: Ok.
1: Vedi?
0: Vedi? Va bene, vi salutiamo.
1: Grazie,
0: perché ne parliamo meglio tra poco.
3: Gute Morgen, meine Fräulein.
0: Ecco.

0: Thriller insieme a Sophie Ellie Baxter con Groovy Jet. Allora
1: scrivono: io parlicchio inglese e spagnolo e facendo karate conosco alcuni termini e i numeri fino a 10 in giapponese. E io gli ho detto: e io non ti credo.
0: Sì.
1: Manda un vocale, dice: magari sono al lavoro, però sono divertenti, vi scrivo come si pronunciano così li leggete voi.
0: Ah, che bella cosa. Guarda,
1: vorrei,
0: come è soddisfatta,
1: silenzio.
0: Guarda, finalmente può mettere,
1: vorrei del
0: in
1: silenzio,
0: mostra la sua capacità.
1: Ik ni san shi go rok shik hakku ju.
0: Giù è quella che è più facile di tutti. Cos'è che numero è?
1: Anche
0: giù?
1: Anche chic mi piace.
0: Chic che numero è?
1: Adesso il 6.
0: Il 6.
1: Credo. Oddio, sono tantissimi, non sono 10.
0: Perché i giapponesi hanno l'1, l'1 barra 2, il 2, il 2 barra 3. Sono come le marce dei camion, hanno la mezza.
1: A tra poco.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Spot. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
7: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Company.

0: con Back It Up qui su Radio Company. Ancora buongiorno amici, stiamo parlando qui a Snack. Oh, senti qua, è arrivato giapponese che è dentro di noi.
1: Filosofia orientale.
0: Ah, stiamo parlando di lingue, no?
1: Sì.
0: Io prima ci ho provato a leggere i numeri in giapponese, a quanto pare.
1: Vabbè, lei legge come li avevano scritti.
0: Sì, abbiamo l'esperta.
2: Io li sapevo così. Ich, ni, san, si, go, roku, shichi, achi, ku, ju.
1: Ah, okay. Sembra vabbè, più una bravo. Lezione di Zumba, però effettivamente il
0: 6 molto bello. Poi chi c'è sempre in giapponese?
1: Chissà cosa hai detto.
0: Non so cosa ha detto. Magari è come i carcerati che non puoi fargli dire niente perché è una lingua in codice. Magari ha appena mandato un messaggio che ne so di qualcosa di grazie maestro. Con la musica ci sta benissimo. Sembra un insegnamento di un maestro kung fu.
1: È vero, mamma mia.
0: Anche se aggiunge, ricordate che il giapponese è sempre in casa. Aspetta, ha appena scritto. Ho detto ciao. Questa era ciao.
1: Comunque è vero che i giapponesi sono sempre incazzati, non c'è si un capisce
0: modo,
1: perché.
0: C'è un modo molto semplice per riconoscere in realtà tutti gli accenti asiatici tra
1: sì.
0: il coreano, il cinese, il giapponese. Il giapponese è sempre incazzato.
1: Quello è vero.
0: Il coreano di base è come se fosse sempre un po' fatto.
1: Così cioè, in polleggio.
0: Ma là! Oh,
1: il fumone!
0: Esatto.
3: Ciao ragazzi, io conosco un proverbio in cimbro.
1: Un cimbro,
3: e si dice... Ai baravai caramallock, che tradotto dovrebbe voler dire mamma mia che capitombolo.
0: E io ci aggiungerei e io ci aggiungerei prezzemolo e finocchio. Mettilo. No. Volevo sentire quello in cimbro.
3: Ciao ragazzi.
0: E si dice lui, sempre lui.
3: Ai baravai caramallock.
0: Prezzemolo e finocchio.
3: Tradotto dovrebbe
0: cimbro,
3: voler dire ragazzi.
0: Cimbro che è una lingua germanica. Del dialetto bavarese. Comunque ne abbiamo tanti di messaggi, anche di commenti al giapponese. Ci scrivono: sembrava la mia digestione o la macchina quando non parte. Tutti i vostri messaggi comunque li ascoltiamo tra poco.
4: Allora.

0: Un ode all'estate, veramente, questo nuovo singolo di Aiello, Sotto Sotto, che anticipa l'album Scorpione che uscirà più avanti.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Non voglio tanto discutere, però lingua giapponese molto melodica. Ah, non sì. È così bellissimo forse come italiana, ma anche molto molto melodica. Mi ricordo anche così? Qualche canzoni, per esempio Tameiki no deru yona anata no kuche zucchini.
2: No kuche zucchini.
0: No, lei non è
2: annata no kuche zucchini.
0: No, assolutamente.
2: Cucini tu, perché annata no kuche zucchini.
0: Sono crude.
2: Sono...
3: Radio Company Snack. Radio Company.

0: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Allora, carta igienica Sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
2: Prendi quelli che non si rompono.
1: E infatti prendo fazzoletti Sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
2: Sensitive. Scelta di qualità.

0: Comrade con Hug Yourself, il nostro successo del present, dal passat, laid back con Sunshine Reggae.
1: Mamma mia.
0: Con le lingue straniere, ragazzi, ci so fare.
1: Scioglievolezza proprio.
0: Dai che è tardi, quindi time, lo facciamo dire in giapponese, prego.
2: Ecco, fatevi conto. Company Breaking News. Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.
3: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore.
2: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. Quindi Rubio incontra la premier Meloni. Torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali nel 2016. Chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Company, che passa?

0: con da 0 a 100. Dai, ti aspettiamo per quest'estate.
1: Sembra un po' una giapponesina. Dai, che tutte le giapponesi che abbiano 12 anni o 80 parlano così. Fichissimo. Le 12:08, amici, ancora buongiorno. Se vi siete appena collegati, non è che siamo scemi proprio a quei livelli. Vabbè, Martino. Però abbiamo parlato per tutta la prima ora insieme di lingue straniere, se le conoscete, come esprimersi, come non esprimersi. Tutto partiva però da uno studio che è stato fatto, non so da quale University of Swanes.
0: Vabbè, insomma, una a caso.
1: Una a caso, che dice che esprimere le emozioni, ok, parla in particolare delle emozioni, in una lingua straniera può risultare molto più facile rispetto a che farlo nella tua lingua.
0: È vero, voi pensate, per esempio, se doveste dire ti amo a qualcuno, dire ti amo, praticamente ogni parola pesa 800 kg. Se dice I love you,
1: sì,
0: I love you così,
1: ma lo butti lì a
0: dai,
1: chiunque.
0: Ma anche al fruttivendolo.
1: Ma sì, te chiero. A posto così.
0: Sì, come amor. Au! Così.
1: Esatto. Questo perché? Perché parlare in una lingua straniera agisce come una sorta di filtro, cioè una protezione psicologica, perché è come se in realtà quelle cose non le stessi dicendo, perché non esprimendole nella tua lingua, no, è quasi come se non le sentissi davvero, quindi è molto più semplice.
0: E quindi quando un americano ti dice te amo non vuol dire niente.
1: Un americano?
0: Sì.
1: No.
0: Non te lo
1: dico. Che
0: dice
1: te deve
0: proprio.
1: Dire? Perché
0: poveretto, vogliono sapere l'italiano. Ogni tanto qualcosa sapranno anche loro.
1: Ah, vabbè, loro sono. Grazie!
0: Ah, grazie così.
1: Caserec bolognese. Le caserecce alla bolognese.
0: Ah, avevo capito qualcos'altro.
1: No, caserec bolognese.
0: Però insomma, in che contesto?
1: Can I have the gnocchi?
0: Sì, gnocchi cos'è?
1: I gnocchi.
0: Ah, ho capito. C'hai cioè, le gnocche. Ecco. Però in che contesto? Le emozioni, ma anche tipo quando sei con qualcuno.
1: Dice a fare le
0: zozzerie.
1: Quello ne possiamo parlare tra poco, perché secondo me dello studio non c'è, ma c'è lo studio della strada,
0: ecco.
1: C'è lo studio dell'esperienza. Secondo me le zozzerie dette in un'altra lingua hanno tutto un altro sapore.

0: con Potential qui su Radio Company. Stiamo parlando di zozzerie a sto punto.
1: Sì, dai,
0: viriamo su questa cosa.
1: O di sentimenti oppure l'abbordaggio classico.
0: Ecco,
1: how are you?
0: Ecco, detto così, in un'altra lingua. Se volete, al 333-2688-688 mandateci la vostra zozzeria. Tipo come se fosse a letto con noi. Ma detta in un'altra lingua, voglio sentire come suona.

0: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: con Blinding Lights, il signor fine settimana. Ma sempre fatto ridere, come ti chiami? Fine settimana.
1: Il fine, the week, il fine settimana, il di nome, fine settimana, tutto attaccato di cognome.
0: Allora, ci sono delle testimonianze legate al fatto che a volte usare una lingua straniera anche in situazioni particolari magari cambia completamente l'effetto, cambia proprio l'immediatezza.
1: In realtà noi avevamo parlato di emozioni e di magari zozzerie sotto le coperte. Ci scrivono: non vale solo per le emozioni. Quando io vivevo in Inghilterra, un collega tirava allegramente bestemmie, insomma, tutto quello che è, in italiano, tanto perché a lui risultavano più soft. Cioè, piuttosto che dirlo nella sua lingua, che magari era troppo pesante, lo dico in italiano.
0: Certo, magari dice tanto non lo comprendono e via.
1: Invece no, però, anche se posso dire che in inglese, British, tutto è di classe.
0: Sì, non per loro, perché sono abituati a sentirlo, però.
1: Ecco, noi volevamo focalizzarci su esperienze.
0: Allora, tu pensa, in determinate situazioni in cui prendi

0: pum pum girl.
1: L'ultimo Millennio Mix della settimana si conclude proprio con Daddy Yankee, Snow con Calma, poco prima la bellissima Where is the Love dei Black Eyed Peas, mentre all'inizio una felicità puttana dei The Giornalisti, tra l'altro gente che proprio si è emozionata per Tommasone Paradisone. Tommasone Paradisone che tra l'altro passerà anche a Bassano, se non sbaglio.
2: A
1: Bassano con
2: ancora.
1: 2.20. Comunque grandissimo Tommy che ovviamente sta facendo il suo tour in giro per l'Italia e a parte spaccare i microfoni a Napoli è anche un bravo cantante. Sì, comunque
2: anche meno,
1: allora, cioè. Allora effettivamente lui in teoria ha spaccato il microfono, proprio l'ha tirato giù con tanta cattiveria, cioè, perché aveva problemi tecnici.
2: Ho capito, ma erano 800 euro di microfono,
1: ma
2: lanciato
1: chi se ne frega?
2: Così.
1: Ma mica paga lui, ma
2: è
1: chi
2: come
1: ne
2: Blanco
1: frega?
2: Quando ha distrutto le rose perché non sentiva, cioè è una bambinata. Da Blanco dice ok, ma da Tommaso Paradiso,
1: oh, a Tommy non gli hanno detto niente per aver spaccato 800
2: a
1: euro di
2: ma
1: Blanco per le rose rosse, che adesso per carità, ecco,
2: calci delle, cioè, rose, delle rose nella città dei fiori. Un po',
1: voglio dire, le rose nascono così a per sbaglio. Ecco, vabbè, dai, allora abbiamo il nostro compa anniversario, due chiamate a disposizione, un posto occupato mentre l'altro è free.
2: Quindi 333-2688-688 in velocità ci mandate tutti i dati della persona, sì, da chiamare. Questi dati sono praticamente, sì, nome, cognome, numero, vabbè, di telefono, sì, è un mini messaggino, insomma, spicciatevi auguri, almeno così capiamo che è un compleanno e non un anniversario.
1: Esatto, questo vale oggi per oggi, ripeto, 333-2688-688. Per quanto riguarda invece le volte future potete farlo sul sito www.radiocompany.com oppure
2: l'applicazione ufficiale di Radio Company, la scaricate nel vostro telefonino e da lì potete fare un sacco di cose, ascoltare,
1: bravo,
2: la diretta dappertutto, anche in cima alle montagne se prende internet, e c'è il tasto companiversario.
1: Ben detto, dai, ci risentiamo tra poco con il companiversario.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld. Ermal.

0: Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Siano Ferro e Giorgia, si chiama Superstar su Radio Company. Inizia così la seconda mezz'ora, dove tra l'altro abbiamo una telefonata e due confermate oggi. A posto, siamo tranquilli.
1: Bene, bene, allora perfetto. Allora amici, come prima telefonata abbiamo proprio lui, il re del pop, Michael Jackson. No, no, però solo Michael,
0: poveri,
1: però Michael.
0: Ciao Michael.
1: Ciao Michael. Michael.
2: Ciao Pischelli.
1: Ah, Michael, non mi aspettavo una hi-hi, non l'ha fatto però, peccato.
0: Non è che tutti quelli che si
1: Michael,
0: chiamano Michael.
1: Michael, fammi una hi-hi alla Michael Jackson, vai. Vediamo un po' come ti esce.
0: Non riesce.
1: Non
0: riesce.
1: No, no, Michael, ci senti Michael? Non è che devi ripetere le stesse cose, mi senti?
2: Sì.
1: Bene,
2: okay.
1: Ripeti, ripeti come. Riesci a fare il hi-hi tipico di Michael Jackson?
0: Bravo, c'è.
1: Riesci a farlo? Prova.
2: Fai
0: hi-hi.
1: Hi-hi. Bravo, è lui. Grande Michael, è proprio lui. Allora Michael, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Dici un po' che succede. Niente, Michael.
2: Adesso non lavoro.
0: Sì, lavoro,
1: perfetto.
0: Buon compleanno.
2: Grazie.
0: Auguri, sì.
2: Grazie.
0: Bene, auguri, buon compleanno. C'è un messaggio tra l'altro di una persona.
1: Allora,
0: credo che
1: forse il problema
0: bene.
1: È il mio, lo leggo con calma.
0: Sì.
1: Auguri.
0: Che cos'era? Chi è della stanza che fa Michael Jackson? Che telefonata è? Che telefonata
1: allora,
0: è?
1: Allora, auguri. A 33 anni sei ufficialmente in quell'età in cui fare tardi significa restare svegli oltre le 22:30.
0: Bello.
1: Auguri di buon compleanno da quella matta della tua amica Jessica, ovvero Gege.
2: Grazie.
1: Perfetto, bene. Va bene. Allora Michael, noi
0: salutaci
1: ti lasciamo.
0: Salutaci i colleghi e le controfigure di Michael Jackson.
1: Salutaci i ballerini con te lì dentro e basta. Va bene, buon compleanno.
2: Va bene, grazie.
1: Ciao Michael.
0: Ciao Michael.
1: Ciao.

0: è proprio il remix di Fisher. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, dobbiamo ringraziare tutte quelle persone che si sono giustamente svegliate, perché ci sono arrivate un sacco di richieste all'ultimo. Però salutiamo la sorella del nostro fan numero uno.
1: Sì.
0: Ok. E le facciamo gli auguri. E tanti auguri, Mayra, perché fai 14 anni. Ci tenevamo particolarmente, perché lei è anche una ragazza molto molto in gamba, che ha vinto un sacco di competizioni a livello di pattinaggio. Ecco, credo facesse pattinaggio, non
1: o
0: lo so.
1: Ginnastica artistica.
0: Siamo bravi a fare gli auguri noi. Quando volete chiamarci per altri auguri, sapete dove trovarci. Va
1: e
0: bene.
1: Infatti al telefono abbiamo Marco. Ciao, Marco.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Allora Marco, come stai?
2: Io bene, sono curioso di sapere chi vuol farmi gli auguri.
1: Perché è vero che oggi è il tuo compleanno?
2: Certo.
0: E allora auguri. Intanto auguri di buon compleanno, Marco. Auguri da noi Pischelli. Grazie. Ma anche da tutta Radio Company.
1: Allora, okay? Il messaggio che ci arriva è scritto così: è il compleanno del mio presidente della cooperativa, Marco 800. Così, va bene. Però non so quanti anni compie. Da parte di Gabriele di Good Food.
2: Ah, grazie. Grazie mille.
1: Perché Marco 800?
0: Ma soprattutto cooperativa di cosa?
2: Perché mi chiamo 800 di cognome.
0: Serio? Serio? 800 scritto 800?
1: Perché c'era scritto il numero, no? Per quello faceva strano.
2: Anche il numero, se volete, è uguale.
1: 800? Che cognome particolare!
0: Ma hai mai indagato sulla storia del tuo cognome? 800?
2: Certo.
0: E che cosa puoi dirci?
2: Mia bisnonna era una... No, mia trisavola era una ragazza madre. Sì. Ha lasciato il bambino in ospedale.
0: Sì.
2: E finito in orfanato orfano, era l'800esimo del registro, per cui mi chiamo 800.
0: Che tipo... Però... Cioè, è un po' come quando davano...
2: Mio nonno è stato il primo 800.
0: Fighissimo. No, perché è un po' come quando, ad esempio, molti, purtroppo, bambini orfani in passato, quando venivano portati dalle suore, prendevano il cognome tipo, che ne so, Federico, amore di Dio. Federico, esatto, con tutti quei cognomi che un pochino rimandavano alla Bibbia o
1: per
0: a Dio.
1: Cambiare,
0: no?
1: Cognome, questa è una tecnica.
0: Sì.
2: Non è facile portare neanche 800, però è meglio di
1: è carino, perché puoi semplificarlo quando scrivi mettendo 800.
0: È meglio di Marco 69, voglio dire. A quel punto era un po'.
2: Sì.
0: Oppure Marco 33, non lo so, cioè nel senso diventava un nickname, che ne so. Vabbè.
2: Mio papà lavorava alla Ferrero, cioè aveva un collega 40 e 1,5, e quando li chiamavano era 845.
0: Grandissimi. Vabbè,
1: ancora
0: allora.
1: Tanti auguri, Marco, festeggia la grande 800 volte.
0: 800 candeline, giusto per, ok?
2: Grazie mille, grazie.
0: Ciao.

0: Beh,
1: diciamo che piano piano ci stiamo avvicinando. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, le 14.49 in questo venerdì 8 di maggio. Tra due giorni, come direbbe il buon Stefano Ferrari, è San Paganino, ovvero giorno di
0: la paga delle persone assunte qua dentro. Noi in partita IVA è il 12.
1: Queste cose dobbiamo smettere di dirle, perché io non ci appartengono. Io ogni tanto dico, cerco di rubare quello che funziona negli altri programmi.
0: Il 12
1: zero.
0: Notte a mezzanotte e un secondo, no, sono allora, lì sul conto che scrollo.
1: Facciamo un applauso al nostro editore.
0: Sempre
1: fare un
0: puntuali,
1: applauso,
0: eh?
1: Sempre puntuali con i pagamenti, ragazzi. Non c'è nulla da guardare, che veramente da alcune realtà, ad esempio dove lavora mio papà, molte volte è un po' così, capita qualche giorno di ritardo. Qui tutto.
0: Quando ho conosciuto il nostro editore la prima volta, e che non so che battuta ha fatto Mauro.
1: Certo.
0: Lui fa: no, io pago sempre puntuale.
1: Sì, sì, sì, infatti, sempre puntualissimi. Anche con i licenziamenti, purtroppo mi piacerebbe dire lo stesso, però Gianluca Pacini ancora deve essere licenziato. Quindi c'è qualche ritardo, c'è qualcosa che non funziona in questa radio. Vabbè, Gianluca Pacini, ti salutiamo ovviamente, il nostro collega. Amici, facciamo una pausa e ritorniamo tra poco.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Samurai J con Ossessione su Company. Amici perfetti, puntuali. Guarda, finisce la prima ora, dai.
1: Inizia la seconda alle 15:01.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Company.

0: è proprio Just the Way You Are del 2002. Sai che David Guetta deve mettere le mani su qualsiasi roba nell'ultimo periodo e fa un sacco di remix, un sacco di versioni nuove.
1: Tra l'altro proprio recentemente ho ribeccato un video di David Guetta, una sua intervista, dove dice proprio da dove ha cominciato suonando 7 su 7 nei club parigini, per poi esplodere come miglior DJ internazionale in assoluto,
0: per poi arrivare al Tomorrowland, se non sbaglio, del 2015, quello dove è un po' in trance perso via.
1: Vabbè, non importa, perché lui è un grandissimo sognatore. Va bene amici, dai, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli, venerdì 8 di maggio, dai, che la settimana praticamente è finita, il weekend ormai è vicino e noi fino alle 16 vi faremo compagnia. In ogni caso, piccola riflessione, quindi per un attimo concedetemi questo momento di radio verità. Io non riesco più a capire che rapporto ho con i miei vicini. Mi spiego meglio, mi spiego meglio, perché molto probabilmente dall'altra parte c'è qualcuno che si trova nella mia stessa condizione.
0: Vai,
1: allora,
0: spiega.
1: In passato il mio condominio è stato sempre popolato da gente di una certa età. Piano piano ovviamente inizia a invecchiare, quindi molti magari sono finiti in casa di riposo, i figli hanno venduto l'appartamento, quindi nell'ultimo anno e mezzo molti appartamenti con proprietari vecchi appunto
0: si è ripopolato con giovani,
1: con famiglie. Ok, e quindi dici beh dai, finalmente magari
0: un po' di vita,
1: un po' di vita anche in questo condominio, tra l'altro in una bellissima zona per quanto mi riguarda, quindi è
0: peggio di prima.
1: Perché non ci si saluta? Ma perché non ci si saluta?
0: O
1: peggio, perché all'inizio ci si salutava per poi dopo qualche mese non ci si saluta più, anche quando magari sono io per prima a dire ciao?
0: Ho una domanda da fare.
1: Vai.
0: Chi va alle riunioni di condominio?
1: Io e mio papà andiamo ogni tanto. Ogni tanto io per fare supporto mio padre.
0: Lasci mai andare tuo padre alle riunioni di condominio da solo?
1: È successo una volta sola.
0: E allora è per questo che non le saluta.
1: No, è successo. Io per supportare mio papà ogni tanto vado, perché l'appartamento è il suo, di conseguenza è giusto che lui si occupi delle faccende. Però dall'altra parte io ogni tanto cerco di indirizzarlo.
0: Mi ricordo scrivo una letterina una volta.
1: Allora, diciamo che ci sono i problemi tra condomini, ci sono i problemi tra vicini. Però secondo me il saluto è una cosa che tutti dovrebbero fare tranquillamente, tutti dovrebbero dare, indipendentemente poi dal rapporto che c'è tra i diversi condomini.
0: Allora, io
1: non costa nulla dire ciao.
0: Avendo preso il posto di Gianluca Pacini, mi ha presentato come una superstar, cioè un mese prima chiunque sapeva chi fossi, la mia vita, il lavoro e tutto il resto, quindi le persone mi salutano. Ma perché ha creato un personaggio dietro, io mi vergogno, dico ciao e poi vado.
1: Ma sai perché dico questo? Anche perché c'è un mio amico, lui vive in un condominio e si vogliono tutti bene, cioè hanno tutti un bellissimo rapporto.
0: Grigliate quasi insieme.
1: E fanno queste grigliate di condominio, cosa che vorrei fare anche io. Cioè, mi piacerebbe che ci fosse questa atmosfera. Quindi oggi, molto tranquillamente, i rapporti che avete con i vostri vicini, che sia magari casa fisica, tipo proprio la villetta
0: o qualcosa,
1: classica,
0: o condominio in sé, quindi molto vicini.
1: Esatto, oppure condominio. Quindi che rapporto avete? Cioè, riuscite ad avere un rapporto di amicizia con la maggior parte di questi e magari fare anche le classiche feste condominiali?
0: Oppure litigate e non vi parlate proprio per un motivo? E se non vi parlate per un motivo, potete spiegarcelo?
1: Insomma, oggi vogliamo sapere la vostra vita quotidiana, o meglio il rapporto con i vostri vicini. 333 2688 688, messaggi scritti e vocali.

0: con i vostri vicini? È un rapporto diciamo bello, quasi intimo, bello, divertente, oppure ci sono state delle esperienze che vi hanno portato un po' a litigare? Noi, manco vi salutate.
1: Noi vogliamo sapere proprio quelle esperienze, vogliamo indagare nel vostro vissuto quotidiano all'interno della vostra vita condominiale. Allora qualcuno scrive: ciao ragazzi, il nostro è un super condominio, ah vedi, ogni tanto belle cose, oh, facciamo feste e grigliate, quello che vorrei fare anche io, qualche discussione ovviamente non manca, ma poi c'è sempre grande divertimento. Vi chiedo di salutare Condominio Celeste di Zanè, provincia di Vicenza.
0: Grande Pietro,
1: grandissimo Pietro, grande. Vedi che bello, Condominio Zanè, tutti che si vogliono bene. Celeste, scusami, Condominio Celeste, tutti che si vogliono bene, tutti che si salutano e poi fanno queste bellissime grigliate.
0: Sale.
1: Mi ricordo che c'era questo mio amico appunto, sì, con questo condominio dove tutti facevano grigliate, soprattutto la cosa più bella quando c'erano le partite della nazionale di calcio italiana,
0: quando ancora si giocava
1: i mondiali, le guardavano tutti quanti insieme, che quindi si creava proprio quell'atmosfera di compagnia, per me in un ambiente surreale, cioè il condominio, nel garage di qualcuno.
0: Hai provato ad andare a bussare alla porta dei tuoi vicini e chiedere scusate perché non mi salutate?
1: No, allora io vorrei farlo, è che mi dà fastidio mettere in difficoltà le persone, okay, perché dall'altra parte, da un lato non c'è sicuramente tutta quella confidenza per parlare, ma però, quello che mi dà fastidio è, e sto parlando proprio con te, vicina del primo piano, ancora, spero non mi stia ascoltando, ma non importa,
0: sbatte la portiera,
1: no, no, quella è quella della terza, okay, vicina del primo piano, perché ci siamo salutati, mi hai chiesto che cosa faccio quest'estate e poi ad un certo punto non mi hai salutato più, cosa è successo,
0: dipende
1: qual
0: è
1: il problema,
0: risposto, dipende cosa
1: io
0: hai fatto,
1: sempre con il sorriso, credimi.
0: Fai casino in casa?
1: Zero di zero,
0: zero.
1: Anzi, noi sopportiamo tanto casino, però zero di zero perché non ci siamo mai in casa alla fine.
0: Va bene, allora dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Oggi si parla quindi del vostro rapporto con i vicini. Se è roseo, vogliamo capire come siete riusciti ad avere un rapporto bello. E se ci sono state delle divergenze, vogliamo capire quali sono state queste divergenze e perché non
1: Bravo,
0: vi salutate.
1: Raccontateci, dai.
0: Ci interessa il pettegolezzo, dai.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: l'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Madame Marrakesh con Volevo capire su Company 15:20. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Ciao. Dai, che ci siamo venerdì 8 di maggio.
1: Oh yeah.
0: Allora abbiamo Giulia, grandissima Giulia, che scrive: ciao Pischelli, sono Giulia da Padova. Io vivo in un condominio composto da 8 famiglie.
1: 8, allora, bene.
0: Bene, ci sta. Quindi 8 famiglie, quindi significa che 8 appartamenti. Piccolino?
1: Eh sì.
0: Eh sì.
1: No, 8. Ma anche il mio ne ha 8, eh.
0: Beh, no, il mio 14. 4 terra e 4 sopra. Va bene. Con alcuni il rapporto tranquillissimo, ci si saluta senza problemi. Con altri c'è un odio profondo causato da bambini grandi, non neonati, che urlano dalla mattina alla sera nelle scale, in giardino, ovunque.
1: Scene di persone,
0: allora,
1: infantili.
0: Nel mio caso ho dei bambini neonati, quindi io praticamente li sento piangere adesso. Poi ci sarà una pausa, una certa tranquillità.
1: Poi li senti fare sesso.
0: No.
1: Quando cresceranno,
0: spero di non rimanere così tanto.
1: Tra 20 anni,
0: cioè, alla faccia.
1: E che ne sai? Che ti lascia la casa tuo padre? Cioè,
0: no, ma che non lo so io. Ah, tu sei quel ragazzino che era neonato, che adesso sta già con la pischella là. No, vabbè, vabbè, no. Poi cosa abbiamo?
1: Poi, allora, c'è un ascoltatore che purtroppo vuole che gli censuriamo la voce.
0: Certo.
1: Si vede che deve inveire contro i suoi.
0: Vabbè, giustamente si tutela. Sentiamo.
1: Io ho censurato.
2: Io sono un vicino di Joe e ce l'abbiamo tutti con lui, perché vediamo sempre che fa festini, gente, bruttissima gente, avanti e indietro, donne di facili costumi, droga, alcol. E io di questo sono molto arrabbiato, perché non mi ha mai invitato.
1: Capisci? vabbè. È un tuo vicino, non è colpa mia. C'è qualcuno che abita vicino a te a Conegliano e...
0: Sto pensando a chi potrebbe essere, ma ti giuro, ho delle perplessità. Poi
3: io non abito in condominio, abito in una casa per conto mio, però ho vicini. Quella volta che il vicino mi disse: cercate di tenervi i cani dentro alla notte, che abbaiano e io devo alzarmi presto la mattina. Peccato che i miei Doberman rimangono dentro in casa la notte, non dormono fuori. Quindi erano altre vicine che avevano i cani, che abbaiavano, insomma, e insomma, controllare prima di parlare.
1: Cose creano discussioni infinite.
0: Allora, mia mamma mi ha raccontato, ve lo racconto lo stesso, lei vive in un piccolo condominio, praticamente purtroppo c'è stata una piena un anno fa, due, no? L'acqua è entrata nel garage e ha lasciato un po' quell'odore un pochino di stagnante, marcio, no?
1: Hai presente? Quell'odore di mare fondo.
0: A quanto pare i vicini che abitano sotto di lei le hanno mandato i vigili urbani perché sentivano puzza di marcio dal garage, pensando che mia madre
1: è morta.
0: No, pensavo che mia madre avesse chissà che.
1: Ma dai,
0: ma scusami un secondo, ma ho detto: ma scusa mamma, concesso, ma tu chiami i vigili urbani, con tutto il rispetto per i vigili urbani, chiama qualcun altro, cioè
1: chiedi,
0: mandi vigili, chiedi, bussa, no?
1: Ma non dire, è che c'hai i sacchi dell'immondizia,
0: cioè,
1: in casa,
0: è successo,
1: che
0: è successo qualcosa,
1: anni.
0: Quindi da lì ovviamente poi litigate anche con quella,
1: a me
0: quei
1: quella
0: vicini.
1: Volta hanno chiuso il gas, perché
0: già,
1: c'era l'odore di gas e non avevamo la chiave più per riaprirlo, quindi io sono arrivato il lunedì e fa: e adesso con che cosa cucino?
0: Ha iniziato a cucinare, scusami, con un accendino. Poi Eddie scrive: allora, ciao compagni, io in realtà con i miei vicini ho un rapporto un po' particolare, nel senso che la mia vicina di casa è una persona anziana e vado molto molto d'accordo.
1: Bene.
0: Perché è una persona molto molto cara, mentre per quanto riguarda i proprietari dei terreni che ho di fianco a casa, praticamente lei li usa come concimaglia i terreni, perché ci lancio le cacche dei cani, mi stanno troppo sulle palle
1: addirittura.
0: Sì, vabbè, ho capito, però
1: anche
0: vabbè.
1: Meno però
0: vabbè, dai, finché è cacca va bene lo stesso.
1: Vabbè, 3332688688, si parla oggi di rapporto con i vostri vicini. Com'è il vostro?

0: Blanco e Elisa, ricordi qui a Radio Company, brutti ma simpatici, è venerdì, quindi questa sera 100 euro. 100 euro di buoni carburanti,
1: sì.
0: A San Marco Petroli.
1: Sciendo.
0: Esatto. Fermi là perché tra poco si gioca a cervelli in fuga.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
5: Oltre 170 boutique e sconti fino al 70%. Comprerai ogni cosa. Come faccio a scegliere? Ci vorrebbe un consiglio, un occhio esperto. Un personal shopper. A 90 di Piave Designer Outlet ora c'è. Lo prenoto subito online.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Combat.

0: The Kid Leroy. This is.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: In fuga qui a Radio Company, si gioca amici.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga. Cervelli in fuga, questa sera resta una sola categoria, perché è venerdì e perché venerdì si gioca per 100 euro.
2: 100 euro. 100 euro di buoni carburanti SMP, dicevi?
0: No, dicevo che è rimasta come categoria Taylor Swift.
2: Sì.
0: Il primo messaggio che è arrivato poco fa è Taylor Swiffer.
2: Swiffer.
0: Beh, dopo dici di me, capito.
2: Beh, chiaro. È brava comunque a fare pulizia anche la Swift.
0: Ci mancherebbe. 333-2688-688 via WhatsApp. Soltanto scritti. Scriveteci Taylor Swift se volete provare a giocare e vincere 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Che dal 15 al 17 maggio sarà anche al Biker Fest a Lignano Sabbiadoro Udine, allo stand Kawasaki, dove potrete provare le nuove moto, sentire la differenza delle moto che usano la F101, la benzina con più di 100 ottani di SMP. Quindi F101, la senti, la scegli. 15-17 maggio SMP al Biker Fest a Lignano Sabbiadoro.
0: Molto bene. 333-2688-688 Taylor Swift.

0: Siamo pronti a giocare?
1: Direi di sì.
2: Siete in attesa di essere collegati con il Pietro desiderato.
0: No, perché stavamo recuperando gli ascoltatori.
2: Sì,
0: capito?
2: esatto.
0: Sai che ogni volta che c'è un grande afflusso di messaggi, facciamo fatica a recuperare qualcuno che poi ci
2: risponda. Esatto, tanti messaggi e poca gente che ci risponde.
0: Non lo so perché, boh. Al telefono con noi c'è Denada.
2: Denada.
0: Ciao, buonasera.
3: Ciao, vi sento malissimo.
2: Ah, noi invece ti sentiamo benissimo.
0: Sentiamo bene.
2: Okay. Uno spettacolo. Adesso come ci senti?
0: Niente? No, non ci senti.
2: È andato. Pronto?
3: Ti sento con una voce metallica, però vi sento dalla radio.
2: Ah, ok. No, ma dalla radio ci senti in ritardo. Mettiamo giù e richiamiamo.
0: Proviamo, dai.
2: Dai,
0: proviamo.
2: Ti richiamiamo. Forse con un altro numero, vediamo. Tanto abbiamo 7 telefoni.
0: Proviamo.
2: Non c'è problema.
0: Vediamo un po'. Allora, si gioca giocare per 100 euro.
2: Esatto, si gioca con la categoria Taylor Swift. Prima domanda con le tre alternative che vale 100 euro. Dovesse sbagliare, Denada. Uh-huh. E andremo a rifare la domanda con le due alternative mancanti. Si gioca per 50 euro.
0: Okay.
2: Dovesse arrivare un ulteriore sbaglio, niente, zero. Però insomma intanto si comincia con il 33,3% periodico di possibilità.
0: Stiamo provando a richiamare.
2: Mannaggia.
0: Dai. Vedo i sudori proprio.
2: Ah, ecco, ce l'abbiamo. Ciao. Pronto? Adesso, ci senti?
3: Sì, adesso vi sento.
2: Bene, meno male. Allora, andiamo di corsa. Taylor Swift, ti faccio la domanda, ti do le tre alternative di risposta, poi dico via con il tempo e da quel momento hai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. E ovviamente... No, ma è caduta.
0: Non ce la facciamo
2: a giocare.
0: Mannaggia.
2: Questi 100 euro li mettiamo in palio lunedì.
0: Va bene.
2: Ma che telefoni lunedì abbiamo? Ma no, non siamo noi.
0: Dipende, non lo so.
2: Vabbè, ci dispiace. Ci riteniamo.
0: Ciao, grazie.
4: Ultima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: ci sono gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di ciclismo, finale molto movimentato della prima tappa del Giro d'Italia con arrivo a Burgos in Bulgaria. Quando il gruppo era ormai nell'ultimo chilometro ed era compatto, c'è stata una maxi caduta. Si sono salvati solo 8 corridori che sono riusciti ad arrivare al traguardo per la volata che ha segnato la prima maglia rosa. Ha vinto il francese Paul Magnier, solo quarto il nostro Jonathan Milan. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, buon weekend.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici.

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: è Nico Santos che chiude la puntata di oggi di Brutti ma Simpatici, che torna sì lunedì tra lunedì, le 16 e le 18, ma c'è domenica, c'è Brutti ma Domenica tra le 17 e le 18.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Gimbo. Adesso tocca a Stefano Conte.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Piaci tanto per Saif che abbiamo sentito all'interno di questo 8 di maggio 2026 alle 18:06, sta per incominciare.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, ogni sera dalle 18 fino alle 20 con Stefano Conte e con Gianluca Pacini, che oggi stava per non pervenire, quindi... No, no, è inutile che ridi.
3: Mi avevate richiuso in bagno.
0: No, sì, noi ti abbiamo richiuso. Cioè, accusi gli altri, sei vittima di te stesso. E la cosa allucinante è che sei vittima di te stesso da una vita. Salutiamo tutti quelli che sono vittima di loro stessi, anche quelli che sono chiusi in automobile, questo sistema fonico con cui ci seguono anche stasera. Grazie di averci scelto e di continuare a sceglierci ogni serata, anche perché abbiamo un tema diverso ogni sera per intrattenervi, ma soprattutto per dare a voi l'opportunità di entrare in radio. Cioè siete, noi stiamo sulla porta e vi facciamo entrare uno per uno. Abbiamo dell'ottima musica, abbiamo l'Happy Vibes che ritornerà anche stasera, e stasera forse essendo venerdì non lo so, cioè ci potrebbe essere una sorpresa finale. Intanto abbiamo uno dei pezzi che funziona di più in discoteca. Ci vai ancora in discoteca ogni tanto, Gianluca? Ma figurati, non frego. Ma cosa? Ma il club, vabbè. Another con Talk to You.

Can't Talk to You nella nostra serata in questo 8 di maggio 2026. Abbiamo appena cominciato, tutti in lista, sta per arrivare un argomento di quelli importanti oggi. Spero riusciate a stare assolutamente nel tema, soprattutto sintetici come sempre, siete bravissimi con le vostre note vocali, perché oggi parliamo di Ilario Esposito. Uno dice: chi è? Ve lo diciamo noi. Interviene su un treno fermo della metro di Milano perché era una guardia giurata di quelle che diciamo sono a disposizione dell'azienda milanese per diciamo così tutelare quelli che sono i passeggeri. È intervenuto su un treno fermo della metro di Milano, la notizia è di qualche mese fa, però insomma ci piace per analizzare anche questa cosa qui. Alla stazione di Milano Cadorna, 8 ragazzi stanno molestando alcune donne nel vagone. Lui prova prima a farli scendere, quindi gli intima a scendere, poi la situazione degenera. Ricordiamo che sono 8 con le bottiglie in mano, perché rompono delle bottiglie di vetro e ce le hanno in mano. Viene spinto, gli rovesciano addosso un bicchiere, a quel punto estrae la pistola, ma tenendola verso il basso, senza sparare, senza ferire nessuno, cioè praticamente la porta al petto, tenendo la pistola puntata verso il basso. Le ragazze vengono protette, ma per lui arriva il licenziamento per giusta causa, perché ha estratto la pistola senza sparare un colpo, cioè l'ha portata al petto, non ha sparato un colpo. Viene licenziato per giusta causa. La cosa che colpisce ancora di più è il resto del vagone, persone ferme a riprendere tutto con il telefono invece di intervenire, mentre uno rischiava il lavoro, il futuro per aiutare delle sconosciute, altri pensavano al video da pubblicare. Allora la domanda non è tanto legata al suo comportamento, perché lui ha agito giustamente, si sentiva in dovere di farlo, ma la domanda oggi: chi agisce sbaglia davvero? Cioè, mi correggo, ormai sembra che chi prova a fare qualcosa paghi sempre il prezzo più alto, mentre chi guarda e filma resta tranquillo. Tu in quella situazione avresti avuto il coraggio di intervenire, oppure ormai viviamo in una società dove è più facile tirare fuori il telefono che esporsi davvero? So che non è facile come, ma ve la ripeto, ormai sembra che chi prova a fare qualcosa paghi sempre il prezzo più alto, mentre chi guarda e filma resta tranquillo. Tu in quella situazione avresti avuto il coraggio di intervenire, quindi di agire, oppure ormai viviamo in una società dove è più facile tirare fuori il telefono che esporsi davvero? 333 2688 688, arriva Oceana, Endless Summer.

0: Tentate, però tentate di essere, se ci mandate le note vocali, di essere brevi, veloci, rapidi come sempre. È sempre più facile stare nel limbo invece che prendere posizione, ed è effettivamente su questo che ci è arrivato come nota scritta, come messaggio, che vorrei battere un attimo, cioè nel senso che al di là di quello che è stato il comportamento di Ilario, che sicuramente era nella posizione per poter agire e quindi per reagire, è come, ho come la sensazione che sia ormai più facile prendere il telefonino in mano che in diverse situazioni, non solamente quella rischiosa di Ilario, ma chi prende poi una posizione e decide di agire è quello che ne paga di più le conseguenze sul posto di lavoro, nella vita quotidiana, in tutti i giorni. Secondo voi stiamo andando verso questa cosa qua? Ritorniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: l'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Achille Lauro, Comune Immortale, il pezzo che abbiamo sentito all'interno di Tutti in Lista. Una vicenda che è andata a finire bene, cioè nel senso che Ilario Esposito si è comportato come deve comportarsi una guardia giurata, presa e naturalmente a fare quel lavoro lì, ha estratto la pistola. Questa cosa non si può fare per il protocollo dell'azienda milanese, e quindi questo estrarre la pistola, che è servito poi per deterrente, no? Cioè i malviventi si sono allontanati da queste ragazze che venivano importunate, è stato licenziato. Ricordiamo, 4 figli, 1700 circa euro al mese che portava a casa, è andato a finire tutto bene, però lui non si è comportato di protocollo. Da qui vi abbiamo chiesto: ma è più facile non intervenire ormai nelle cose perché si rischia, oppure se fai come lui che ha rischiato poi sbagli? Sentiamo chi c'è in lista con noi, vai.
1: Io confermo che agirei, e infatti spesso e volentieri mi metto anche magari in difficoltà, mi metto in situazioni problematiche proprio perché intervengo. Non accetto che la gente ti manchi di rispetto, non accetto che non rispettino le regole, e quindi mi trovo magari faccia a faccia con delle persone e bene o male poi si cerca di calmare gli animi, eccetera eccetera. E attenzione, essendo donna, purtroppo se trovi il maschio di turno, il maschilista di turno, ti dice: ma tu brutta cacchina,
0: sì,
1: cosa vuoi? Ecco,
0: termine,
1: mi attivo. Sì.
0: Sì, non credo che usi quel termine, diciamo che ci va giù anche più pesante. C'è Bruno Mars con Marry You in arrivo.

anche nei matrimoni, indovina perché? I think I wanna marry you, Bruno Mars, ritrovata in questo nostro pomeriggio per Tutti in Lista. Stiamo parlando del caso di Ilario Esposito che interviene su un treno fermo della metro di

0: Svezia, sono state anche qui da noi ospiti qualche settimana fa. Porno, il titolo di questo nuovo singolo, all'interno di Tutti in Lista in questo venerdì. Non ci fermiamo perché abbiamo anche l'informazione in arrivo con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Così la Premier Meloni sui social ha commentato l'incontro con Rubio. Non abbiamo parlato del ritiro delle nostre truppe in Italia, deciderà Trump, ha precisato il segretario di Stato USA. Sull'Iran Rubio spera nelle prossime ore in un'offerta seria. La proposta USA è ancora in fase di valutazione, fa sapere Teheran. Una donna di 56 anni è stata uccisa a coltellate in un appartamento alla periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi è stato il marito, un macedone. Sarebbe stato lui a confessare di aver ucciso la moglie. L'uomo è stato arrestato dopo una breve fuga nel cimitero dove è sepolto il figlio. Proseguono le indagini per stabilire il movente e la dinamica del delitto. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un

Questa serata dove sta per ritornare qualcosa che avevamo completamente abbandonato, perché sta per arrivare in questo weekend questo effetto. No, mi devi mettere la base quella di 2000. Esatto, perché sta per arrivare in questo weekend, dopo mesi che mancava come effetto, il trombametro del weekend. Come sarà la vostra come sarà la vostra percentuale di questo fine settimana? Lo scopriamo in base a pochissimi elementi. Cioè, ci serve semplicemente il vostro nome, il nome del vostro partner, la vostra data di nascita, la data di nascita del partner e da quanto tempo state insieme. Anzi, secondo me non serve nemmeno la data di nascita, basta sapere da quanto tempo state insieme. Ripeto di nuovo per poter giocare al trombametro: il vostro nome, il nome del vostro partner e da quanto tempo state insieme. Se avete matrimonio, fidanzamento, periodo di conoscenza, mettete tutto quanto insieme, non fatemi fare il calcolo, che sennò. E soprattutto, se non avete ancora fatto nulla, perché magari un desiderio, basta che ci inviate zero come tempo, quanto tempo state. 333 2688 688, cominciate a mandare i vostri messaggi, perché calcoliamo le percentuali e vediamo come andrà questo fine settimana, perché il trombametro come percentuale non va oltre fine settimana.

settimana, lo scopriamo grazie al trombametro di questo fine settimana. E quindi partiamo da Thomas e Andrea. Sono da 21 anni insieme. Vi ho chiesto, fatemi la somma, non mettetemi 13 in fidanzamento, 14. Non dico per Thomas e Andrea che sono stati bravissimi, ma per altri amici che invece mi fanno 12 di fidanzamento più 18 di matrimonio. Fate voi il calcolo, se no non ve lo calco. Allora, Thomas, 21 anni, come andrà questo fine settimana? Weekend di ripartenza, siamo sul 64% per voi ragazzi. Questo fine settimana parte tranquillo, ma tra sabato sera e domenica cambia l'aria. C'è quella vibe da vecchia intesa che torna improvvisamente in modalità premium. Quindi, secondo diciamo l'effetto, il weekend è dei migliori. Sono quelli che non promettono niente e poi alla fine sorprendono. Andiamo a scoprire anche Federica e Luca. Stanno insieme da sei mesi. Si alza quella percentuale, 89%, weekend bollente ragazzi. Da cosa giustifica questa cosa? State talmente poco tempo insieme che siete ancora nella fase mani addosso appena possibile. Occhio solo a non litigare per gelosie stupide, perché poi finite a far pace, diciamo, troppo brevi. Per quella è la sintesi. Secondo le coppie, cosa succede? L'anno. Mi sconvolge. Viviamo dei weekend più interessanti. Basta! Abbiamo un altro successo in arrivo. C'è quello di Madonna con Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: Madonna insieme a Sabrina Carpenter, questa collaborazione che abbiamo trovato praticamente in questa serata di questo 8 di maggio 2026, data storica questo 8 di maggio, perché ritorniamo con il nostro trombametro, dove per partecipare dovete mandarci il vostro nome, nome del partner e da quanto tempo state assieme, anche se siete fidanzati da un anno va benissimo, vediamo com'è la percentuale di erotismo in questo fine settimana. 58% per Milena e Michele, che stanno insieme da 23 anni e ti dà weekend nostalgia e scintille, lo chiama così praticamente l'effetto, dice dopo 23 anni ci sono weekend in modalità routine e altri dove basta uno sguardo giusto per riaccendere tutto. Questo sembra uno di quelli con finale sorprendentemente interessante.
1: Oh yeah.
0: Si conoscono talmente bene, dice l'effetto, dice come diciamo chiosa finale, da sapere già dove colpire. Hai capito? Abbiamo Enrico e Serena che stanno insieme da 18 anni. Si alza la percentuale. Prima 58% non era altissima, adesso 72%. Weekend complice, lo titola così. Non siete più da fuochi d'artificio improvvisi, siete da intesa pericolosamente collaudata. Questo weekend promette clima leggero, poche parole e parecchia sintonia. Quindi yeah. Diciamo. Il fascino vero è sapere ancora stupirsi senza fare troppo rumore. Questa è insomma la previsione per il vostro fine settimana. Noi invece abbiamo altra musica da ascoltare, perché c'è anche Night con Fort.
1: Oh!

0: resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.
1: Si chiama Night con Forte, in questa serata l'abbiamo risentito. Lui che ha molto un po' di quella vena Fulminacci, no? Quel sapore là. Attenzione perché siamo in pieno trombametro del fine settimana per vedere le previsioni, le percentuali del vostro fine settimana. Come andrà il vostro erotismo in questo fine settimana? Dai, scopriamone ancora per i nostri amici di Tutti in Lista. C'è Jess e Gianni, quasi 4 anni che stanno insieme. Weekend molto movimentato, insieme ma con energia ancora da coppia che non riesce a stare tranquilla. C'è aria di provocazioni, battutine, finali decisamente poco casto. Diciamo sono quelli imprevedibili questi rapporti. E di vano totale o incendio totale, cioè o è divano e riposo totale o incendio totale per questo fine settimana, dice così. Veronica e Rosario stanno insieme da 15 anni, 66% per questo weekend. L'ho detto prima quello di Jess e Gianni, 84%, perdono. Era alto. Weekend molto movimentato per Jess e Gianni. Invece per Veronica e Rosario, 15 anni che sono insieme, 66%. Weekend vecchia scuola, 15 anni insieme, sapete già come accendere la situazione senza troppi giri. Magari non parte subito, ma quando parte recuperate bene il tempo perso. Che cosa aggiunge poi come commento per questo fine settimana? Dopo tanti anni basta ancora una battuta fatta bene e si va alla grandissima. Ci auguriamo naturalmente che sia un signor fine settimana per tutti. Noi abbiamo dato le percentuali e ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: con la sua American Girls, che è il pezzo che avete appena sentito, e poi ci sono i Cardigans con i Rewind, il pezzo che invece è il brano del passato di stasera, con cui chiudiamo il Tutto in Lista di oggi. Grazie a voi che siete stati con noi, che avete partecipato anche all'effetto con cui abbiamo chiuso oggi il nostro appuntamento di Tutto in Lista. Grazie a Gianluca Pacini in regia.
1: Ciao, ciao.
0: Saluto Igor Pezzi, che sta per arrivare con le sue cose da pezzi. Noi ci ritroviamo la prossima settimana con Tutto in Lista, ma già domani di nuovo insieme. Quindi
2: Tutto
0: state
2: in
0: su
2: lista
0: Radio Company
2: con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 23 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
5: Dai,
4: fare?
5: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: oh, sì.
5: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: Pischelli.

0: Your husband is coming.
1: Raycon, Where is my husband? Questa è Radio Company, buonasera ancora da parte di Gorpezzi e buonasera da parte di Gianluca Pacini. E sono pronte, le cose da pezzi sono pronte, signori, fino alle ore 22, ma sarà un weekend di radio, eh? Dopo ve lo spiego, intanto sigla.
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
1: Allora, ci siamo. Dicevo un weekend di radio per il sottoscritto, perché già vi annuncio che domani mattina alle 7.30 sarò in onda io, insieme a Dario De Biasi, caro Pacini. Ti tradisco un po'. E poi la sera saremo a Bibione a fare la grande festa, la Bibione Marathon, con io e il DJ Nick. Stasera, domani mattina, cioè sarà proprio bellissimo, meraviglioso, bellissimo. Domenica riposo, chiaramente, come Gesù, come il Signore. Domenica, che cosa è? Riposo. Okay. Siamo pronti a ripartire anche oggi, certo. Tra gli sciamani che abbiamo, diciamo così, letto, ascoltato, abbiamo deciso uno, cioè uno è talmente disarmante, ma talmente geniale, talmente provocatorio, talmente bello, che abbiamo deciso di mettere questo sciamano. Prego.
3: Due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana. Sulla prima però ho qualche

0: Venerdì e leggo delle notizie meravigliose per il nostro bel paese, per l'Italia. Siamo terzi in Europa. Sapete su che cosa? Sul pagamento elettronico. Cioè, siamo praticamente... Sì. Nel 2025, quindi dato dell'anno scorso, siamo uno dei paesi più cashless d'Europa. Terzi, davanti a noi ci sono la Bulgaria, penso la Bulgaria e la Svezia. Mai avresti immaginato la Bulgaria che fosse un paese cashless. Cioè, paghiamo dal caffè da 1,50 euro al, che ne so, alla spesa, al carburante, al paio di pantaloni, al ristorante, la pizza, eccetera, con la carta, ok? Quindi non con il contante, ma con il cashless, addirittura dal telefono. E dico, ma strano, perché è un qualcosa più da giovani questa cosa. Il popolo italiano, che mediamente è medio stagionato, medio vecchio, non siamo un popolo giovanissimo noi, no? E invece siamo terzi in Europa, quindi voglio dire, un applauso, quando ci sta, facciamocelo. Tra poco ne parleremo un po' più a fondo, perché ci sono anche differenze tra nord e sud, però alla fin fine, insomma, ci stiamo difendendo alla grande, sempre meno monete in tasca, siamo più veloci nei pagamenti, non solo quelli futili, tra virgolette, futili di ogni giorno, ma siamo anche cashless nel pagamento delle bollette. Stiamo migliorando, signori. Ma voi, vi piace ancora il contante? O siete anche voi cashless? Pagate con la carta, che fa anche un po' figo, diciamocelo, eh? Ditelo al 3332-688-688. Questo venerdì parte così. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Calvin Harris su Radio Company, buona serata, buona serata. Arrivare a fine settimana e trovarsi al terzo posto in Europa come il paese più cashless, cioè quel paese che paga ormai sempre di più con la carta, col telefono, con il telefono. Ma avete la carta d'identità dentro il telefono, proprio lo spiego così in maniera bassa, proprio, hai capito? Tac, vai lì, fai click ed è subito, proprio, cioè è velocissimo, ma si possono, grazie all'app Io per esempio, si possono pagare anche i bolli dell'auto, le bollette, si può fare un po' di tutto, ok? Ma questo è il classico pagamento online. Ma il fatto che noi siamo stati abituati ad avere il contante in tasca, le monetine che accompagnano tutte le nostre tasche in ogni dove, che poi quando arrivi in auto ti siedi e ti scorrono tutte una dietro l'altra e cadono tutte là, proprio in mezzo, sotto i sedili, che non le trovi più, soltanto l'aspirapolvere poi le incontra e basta. Ecco, questo non c'è più. Non c'è più. Tra l'altro le città più cashless sono Milano e Roma, ma non solo, anche al sud, Ragusa, Nuoro, Campobasso si difendono benissimo. Fatto sta che l'Italia è al terzo posto. Davanti a noi c'è la Bulgaria. La Bulgaria, signori. La Bulgaria non la sentiamo mai nominare, se non perché oggi è partito il Giro d'Italia e perché è uno dei paesi più cashless d'Europa. E poi c'è la Svezia numero uno. Ma noi siamo al terzo posto e quindi niente più monetine o contanti in tasca, o sempre meno. Cashless, soldi liquido ti fa più libero. Eccoci qua, messaggio. Sembra quasi uno slogan il messaggio arrivato al 3332-688-688. Li stiamo ascoltando perché state mandando anche degli audio sul fatto di cosa pensate, cioè se siete ancora non riuscite a lasciare il contante o vi va meglio pagare con il telefono, che secondo me è la cosa più bella. A me rende libero pagare col telefono, invece, pensa un po', è così. Pacini, te invece come paghi? Com'è che ti va meglio te?
1: Con l'iPhone,
0: quindi con il telefono pure te, perfetto. No, ma tra l'altro cioè la cosa bella è che uno dice, ma questa è una cosa da giovani, cioè una cosa che è più pratica per i giovani, noi siamo più abituati, sempre avuto in tasca la banconota. Invece no, il paese, che è uno dei paesi medio vecchi, l'Italia non è giovanissima, è al terzo posto per il cashless per quanto riguarda la classifica europea. E poi stiliamo altre classifiche dove si comincia a pagare sempre di più. Ma voi siete cashless o siete contanti ancora? 3332688688.

0: canzone estiva di Annalisa su Company alle 9.34. Allora, no, non finiscono gli amori, dai, non finiscono gli amori, magari ne nascono altri, oppure ne nascono di nuovi, può essere, può essere. C'è il Company ti accompagna nell'ultima mezz'ora, il momento nel quale, insomma, noi vi accompagniamo, voi ci dite dove vi accompagniamo, è molto semplice. È un gioco che abbiamo deciso io e Paccini, una sera non avevamo voglia di far nulla, cosa facciamo? Facciamo fare agli ascoltatori qualcosa. Quindi, al 333-2688-688 basta dire o scrivere: ciao Company, mi state accompagnando a, e finisci tu la frase. Qualsiasi cosa potete dire, eh? Qualcuno di voi potrebbe essere anche qui con noi. O meglio, cioè, lo chiamiamo in onda. Vediamo dopo, Paccini, eh? Ricordo ancora il numero perché magari qualcuno era distratto. 333-2688-688. Ciao Company, mi accompagni a puntini puntini e finisci tu la frase.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Ermal Meta Live Club 2026. Stella, stellina. Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto. Company. Company. Yes. Company. Yes. Company. Disc.

su Company. La storia di Dua Lipa è bellissima. Nacque nel 1995 a Londra da genitori albanesi e macedoni, anzi originari del Kosovo, scusate, albanesi originari del Kosovo, ed è cresciuta tra la Pristina, cioè tra l'Albania e il Regno Unito, assorbendo appunto la cultura britannica, ma anche quella della sua, diciamo, quella balcanica. Dua significa amore in albanese, ma la cosa bella è che lei ha insistito, facendo la cameriera, lavorando, condividendo stanze da metri quadrati, da pochi metri quadrati, poi è ritornata a Londra e ha continuato finché ha trovato, insomma, il successo nel 2015, diventando, insomma, una star pop incredibile. Messaggi che però sono arrivati, quindi brava Dua Lipa, messaggi che sono arrivati per il Company ti accompagna al 3332688688. Un sentito grazie per accompagnarmi a casa rientrando dal lavoro. Buona serata Armando da Cividale del Friuli. Ci piace un sentito grazie, capito? Bellissimo. Ciao Company, mi state accompagnando a casa dopo aver visto Il Diavolo Veste Prada 2. Laura, com'era Veste Prada, Il Diavolo Veste Prada 2? Così magari... così ci incuriosisci, eh. Tanto era anche nella box office di lunedì. Vabbè, non ci fermiamo perché arrivano i The Colors, Rolling Stone.

0: Dossa the Party su Radio Company. Interrompiamo la trasmissione, come dicono quelli grandi, quelli importanti, perché dobbiamo farvi un annuncio. Domani mattina c'è un nuovo programma qui su Radio Company che si chiamerà Colazione da Pezzi, ok? Perché domani mattina, a partire dalle ore 7:30, io e Dario De Biasi saremo in onda per fare la colazione insieme con voi. Quindi parleremo di colazioni e poi parleremo anche di brunch, magari con un soft clubbing in mezzo. Vediamo un po' cosa succederà domani mattina, giusto per dirvelo, no? Perché non so mai alla mattina, sono invece, vado a sostituire la Miki, che sta poco bene. Gli facciamo gli auguri di pronta guarigione, Miki, un grande abbraccio. Ma domani mattina ci divertiremo, 7:30 puntuali, colazione da pezzi. Parleremo di colazione, signori. Tipo Paccini, tu come fai la colazione? Dimmi come fai la colazione.
1: Ma io di solito a colazione mangio la pasta.
0: La pasta?
1: Sì, anche tortellini.
0: Il cornetto, la pasta con la crema, non la pasta asciutta.
1: No, io stamattina ho mangiato
0: la pasta.
1: Sì.
0: Abbiamo sempre detto che tu non sei normale, questa è la prova. Arriva Karim con Samba.
2: Radio

0: con Samba. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con i saluti, ma torneremo con Human League dal 1981, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.

Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Jebosa Magnetic su questo pianoforte, così concludiamo la nostra settimana, la nostra giornata. Salutiamo Ernesto che ci dice: ma avete il giradischi che saltava la musica? Intanto mi hai fatto venire in mente un'immagine d'altri tempi, quando in radio c'era veramente il giradischi e i DJ smettevano la musica con i giradischi, ovviamente era tutto live a suo tempo. Forse, non lo so, no, penso sia, non lo so, magari sei un passaggio tra frequenza e frequenza, tra il DAB e l'FM, non lo so, ma insomma noi ci siamo sempre, ma soprattutto domani mattina 7:30 puntuali, colazione da pezzi insieme ad Ale De Biasi, ci divertiremo fino alle ore 11 e quindi io vi aspetto. Grazie Gianluca Pacini, a tutta la company band, a tutti quelli che hanno partecipato al programma di questa sera, che ritornerà lunedì a partire dalle 8. Dopo di noi non scappate, perché arriva il director, arriva Mauro Tonello con il DJ Nick, Energia 90, quindi grande festa ancora, e intanto un buon weekend e a domani mattina, un bacio, ciao.
1: Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:30.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecimo.
0: Le 10:01 della
7: Radio
0: sera.
7: Radio Company time. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
8: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
9: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona il venerdì e poi il sabato in versione Rewind, il nostro viaggio attraverso i successi mercati anni 90. Salve anche igienica la console, partiamo oggi con un grande classico della musica house, sto parlando di Show Me Love di Robin S del 93 su etichetta Champion.
8: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

ritornello c'è Energia 90 che suona ed ora la voce di Cissy Rogers per il progetto dei Just Funk. Questa è Can We Live, era il 94 su Rock and Pause Record.

0: Energia 90 di questa notte. Tra un po' torniamo con Boris Douglas.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: che ha l'appuntamento, però attenzione, sarà lunedì mattina con Botta da 90 e poi ci sentiamo anche nei vari appuntamenti durante il weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Come si dice in spagnolo?

0: bocadillo.
1: In francese?
0: Colation.
1: In portoghese?
0: Longi.
1: Cinese?
0: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
0: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
0: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
2: Radio Company Snack. Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: tutto elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

Radio Company suona Gin Tonic Elettronica.